tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai, tradiscono i decenni.

Heather Headley, grazie. Una grande voce e una dolcissima persona. Grazie. Thank you.